0: 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
2: Il topico principale è un follow-up per la subiscita in Aruba. Noi siamo stati secretari con molto interesse nel sviluppo dei nostri isolati, specificamente di Aruba. Noi mettiamo a chi non sta per percorrere con il nostro seguimento arriva il tema che abbiamo accordato in Aruba durante la visita di primo ministro Yeta. Noi siamo stati uno e parte di MOU, per lo quale trae pre-clearance per Europa. È importante per noi un appoggio anche di Stato Secretario su il tipo di dossier in cui in vez di passare di canale burocratico e un ministro o un Stato Secretario può aiutare per un po' cana e è importante che sa con la firma ma cosa con Wageningen anche noi abbiamo il relato di firmamento con Wageningen in presenza di problemi di Yeten e anche noi può usare appoggio di Stato Secretario per fare cosa cana e noi informiamo anche con l'Auditario ma se l'altro noi una riunione molto, molto importante con economici zaken, che poi pone tre persone specialiste a disposizione di un processo per mirare con noi redistinare l'area di refineria con la parte che non si limpi con la parte che non si conserva e con il processo di si limpi e desmantellare la parte che sicuro non ha nessun uso e per curare anche per ponere in mercato un terreno con molto valore, con molto valore strategico, un WAF unico e mira qual è il tipo di imprese e inversioni che può venire in anno con quattro dei nostri pensamenti no? Di sostenibilità, limpi per curare anche per diversificare l'economia di Aruba e ai dame non stiamo appoggio di Stato Secretario. La collaborazione è bonita, ora è un MOU, però realmente è trovata inizia nel momento che firma il MOU. Il firmamento di MOU è parte che è importante, che ha un accordo in principio, per l'accordo in principio in questo modo è e per noi può ecutare l'accordo in principio anche in questa collaborazione di tour istanze e per noi è importante che il Stato Secretario sia anche disposto per aiutarci a scrivere follow up.
3: Per mio seguro, per mio servizio, non ti recomendavo Bouhard Assurantia. Il telefono 528-8888, Bouhard rappresenta tua compagnia di sicuro a Kinaruba. Botagota sa, con il seguro di viaggio di Bouhard, è l'unico che ti donava sufficiente cobertura medica in exterior. Sei atapa seguro di casa, seguro di vita, seguro di auto, pensione, lo qual cubo mester. Bouhard Assurantia, te pavo. Bouhard Assurantia. Confia arriva a te.
4: In verdade, ieri non stavo a tenere una riunione abbastanza extensa con qualche membro di Eerste Kamer. Abbiamo inta anche noi acaba di sentire un rato che Stato Secretario, delineando eigenlijk e anche ponendo anche un po' di accento arriva a qualche priorità con noi e deseo anche noi per continuazione arriva a qualche collaborazione con Holanda. Non dubito che Holanda anche di un ciclo di preparazione ora che arriva nel suo beleid, suo manejo, di un gabinete nuovo quadriente, di preparazione di un presupuesto, per lo qualche è anche ben, con mese guardo entre settembre venidero of augustus eigenlijk. Per noi è importante nel trajecto che noi stiamo in momento anche negli ultimi 5-6 anni con noi traga con Holanda arriva e base di per esempio un onderlinge regeling per lo quale con il landspakket TWO ultimo un anno in meno spora boek hopi succes arriva il trajecto nang aki e noi stiamo anche con noi non solamente è di validez per noi come istra non so e evaluazione con un lugar dove la commissione di evaluazione anche dove TWO è hopi positivo e è mostra anche con ora che nang nel momento per noi crea una struttura per garantizar que o caminho não afeta o projeto não que com nossa carga, por exemplo, AFTA, Corsauti, projeto hopi sucesso, com o qual que está cloa, que está e digitalizar o outro sistema, agora que na nossa bai MOU, firma MOU com Corsau, então que eu vou te mostrar que A inversão de Holanda, depois de 5 ou 6 anos, tem seu êxito Koninkrijksbreed, não somente para a Isla individualmente. Nós, mas claro, tem alguma prioridade com a Vitória também, nós vamos seguir dialogar e vai dizer, agora que chega certo understanding com a nossa primeira, que quizás nós também temos a área governance, por exemplo, para o projeto de refineria, nós queremos chegar na uma fase onde nós por comissar fazer o necessário para o qual está o terreno aqui, mas o Botawaka com a capacidade de understanding também está hobby importante para ti e nós estamos provando agora que não de em Hoover nós por garantir a continuação não somente de understanding de capacidade, mas fundo também para a Holanda.
1: Radio Boguía 88.9 apresenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
5: Bota en sintonía, Divo 88.9, Guía FM.

0: Banca Bandrumi.
1: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutta gente che sta ascoltando la radio emissora qui, per si che ascolta la radio emissora qui, per sovra la radio emissora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: Da. Uterribe frecuenze nandi 88.9, Boghia.
1: Radio Boghia 88.9 da presenta avanse di notizia a UO.
2: 88.9 Bo FM.
3: Liberdad e parte di e costo di vita a subi con nostra mira tambe con nostro cliente tanto a cercanos mas viaja dos e processo e petition che bir un tiki mas largo questo vor extende dos no di un pa tres luna però ti mia e vor extende pa mas largo cu seis luna mes verdade sa che tu tiki preoccupante pa questo aki nos trahando conjuntamente cu differente organizacion pa aki con nos po aiuta pa famiena anche pa toch pa para ribanan pia a pensa e mesi in differente progetto, un in anda journey to success, un con nostro cliente danco, per esempio, come se un aiuto chiquito, un pari trabao, workshop, portare un tiki mas no e pacchetti so con nostra brinda da nostro cliente danco da e pacchetti comida, higiene, però tambe den articolo na di cas, nempaia ma ne pensai tame non sei un progetto non guta bai bing guta bom pa menciona e back to school so dischi tur maior anto bai tim preoccupation pa e mucho nan guta bai comisa school novo dos e a en scolar novo dos ya non sta basic tame che sei e tambi pa purba di toh duna nai extra stuin ku ti mester e sei berdat pa FPNC non so vak ku e periodo bir un tiki mas largo con nostra brinda e aiuto parti mas e pang nostro in pang turdia con nostro reparti e pang ta word pd hopi
4: nos
3: data ben busca of nostra hiba na certa famiglia na nostri andreas nan cuta word hiba per pang ta e pa basico cu nanta pd e després botia un pacchetto comida fpnc nos noti mane un supermercado cu bota drenta cu bota escoje ki cu boke de stur pacchetto ta bin mescos nostro depende gran parte di nos donatör nan di wholesalers nan kutam ta se possible kutim viaja nos por haya produkto nan e tambe na nos komunidad ku sempre ta ayuda nos misaku ora ku kosan ta bira difícil na ruba e ta bira tambe difícil pa nos donatör nan po dona mes un opi ku nan ta dona anteriormente ante se tim viata hazi ke pakete ta mas chiquito dos mas donacion nos haya mas nos po dona el luna ei bueno, di molto non sia un baby prodotto in tame, ma se sei algo che ti hopi PD, e tame, e ti un price carcere di banda di pacchetti comida o pacchetti di higiene, bota hai e leci, e pampers, wipes, ti inviaja e baby food denge, ti inviaja nostra hai a donazione con nostro hasi e compras di sacchi, e sei nostra purba di suavizza e allevia e famiglia.
4: E ta hopi? De mucha? De baby mucha?
3: Bueno, e ta varia, so, e baby botiamo un contea di 0, 3 o 4 anni, e ta varia di prodotto che baby ta usa, sono ta torta, baby è mezzo un prodotto, de se robota bai mas gericht, arriba a chico e mucha ti necessità di je, of chico ta.
5: Buon di gas, bussi, donando vos tres, sei las, passe di fene su un di buona Eco Gas. Preso un cilindro di 20 libri bussi, paga solamente 25 e cambia sacchi per uno completamente yen. Eco Gas, tanti flippo San Nicolás, clappa servivo di geluna per giabbiare di 8 rimainte per 5 ore tardi. E già sabra di 8 rimainte di cui gestu sordi per dia. Eco Gas, economico, rapido e confiabile.
6: Il topico na principal ta un follow up riba subiscita na ruba nos senti ku nos tem sat secretários ku hopi interes den de seroi di nos isa na specificamente di Aruba nos meta a kinanta pa percurra ku nos tem seguimento riba e tema nan ku nos acorda na ruba durante bisita di problema ne segiata nos soti uno e parti di MOU pa lo qual tra pre clearance pa ku Europa è importante per noi un appoggio anche di Stati Catari sopra il tipo siamo il dossier in acchi in base opinione di passador di canale burocratico e in anto un ministro o un Stati Catari per aiutare per non por cana e è importante che sa con nostra firma mi scosco Wageningen anche nos ha donato il relato di firmamento con Wageningen di presenza di problemi segeten e anche nos può usare appoggio di Stati Catari per la cosa in cana e nos informe anche con la vettaria ma se l'altro nos tiene un riunione molto importante con Economist Zaken, che dovrebbe pone tre persone specialiste a disposizione di un processo per mirare con noi dobbiamo redestinare aree di refineria con la parte che si limpi, con la parte che dobbiamo conservare e con il processo di si limpi e desmantellare le parti che sicuro acaba non tiene nessun uso e per curare anche per ponere al mercato un terreno con hopi valore, con hopi valore strategico, un WAF unico e mira quanto è tipo di imprese che inversione che può venire in anno con quanto è il nostro pensamento no? Di sostenibilità, limpi per curare anche per diversificare l'economia di Aruba e ai dame non tiene appoggio di Stato Secretario. Palabrazione è bonita, ora è un MOU, però realmente è trovata inizia nel momento che firma il MOU. Il firmamento di MOU è parte che è importante, che è un accordo in principio, per accordo in principio in questo mondo ecuta e per noi può ecuta e accordo in principio anche in questa collaborazione di tour istanze e per noi è importante che il Stato Secretario sia disposto per aiutarci e scrivere follow up.
1: Radio Boghia 88.9 presenta un avance di notizia a UO. A che ora más notizia a UO?
2: 88.9 BFM.

0: gummi che chiedo.
1: Ok, mi grabano. By the way, è filmazione anche per la storia. È cantica anche di una composizione con Padu del Caribe, con su piano. Anto è cantica anche nunca vorrei grabare. Ante cantica è titolata Bon Aya Turgene.
2: Bueno, esa aquí es un tumba, ¿no? Como capitulado. La conoce, si pone, Bon Aya Turgene. Bon Aya Turgene, ¿sí? Lo voy a decir aquí.

zasagi d'amor. Però ma si è febo, cuba l'ordi, un obra di arte da hobby ma sdip con texture e color. Me va a pintarmi majos, abo pintarmi di nuovo. Amor, bo caba con odio, però tu dosta de me son voto. Da facile batape e bardat, caembo messi no confronta emotion. Mistura vive mesmo situation, e son confortabile con te.

minuta stando 6 ore e 43 minuti, 6 ore e 43 minuti aqui in studio. Siamo un manso con Claro un buon e un felice comienzo di un altro dia. Voi non sarebbe un giabbia.

Stando non sing esattamente 5 minuti di fa di ora di sete. Io voi non so se sarebbe penultimo dia di novena da un onore di Spirito Santo, avevi libero dia, avevi libero di Biana, di 8 dia di novena.

Alors que d'être à la parroquia de Santa Filomena, parroquia de Paradera, Mitin Pavo, et Liba, et Chabiana, qui vint 12 mai, passe à l'état de 6 soles, qui 8 dias. E novena kuta bogia di ekornan di parrocchia usavi dia 22 tu patudo na e ekornan di Santa Filomena di parrocchia pues pagia e novena awe i banyanja sabra e ultimo dia di novena ta bogia di rumana uni pa Spirito Santo. Se si è clausurato il novena, già domingo, e sono vedenti di Pentecoste, lo vai a celebrare durante la messa di Gio solamente fuori di nuovo di me. Lo vai a tenere orazione e canto, e Gesù lo vai a tenere visa solemne, onore di Pentecoste, Spirito Santo, visa solemne di Pentecoste. Sei per lo che ti tratta, parrocchia di Santa Filomena, parrocchia di Paradera. Quello che ti tratta parrocchia di la Virgine di Fatima, tambi, la seguiavi il 18 di dia di novena, invitazione di parte di gruppo carismatico Cristo Fuente di Vida di parrocchia della Virgine di Fatima da Cota, poi invitazione a tutto romano, a tutto gruppo di orazione, a il 18 dia di novena. Di onore di Spirito Santo, il quale ta celebra dia già domingo, dia di Pentecoste, 24 di mai. Avui, e ta comincia pa 5 ore e 45. E después ta segui cu e. Camina di luce, avete l'ultimo cammino di luce, via Lucis. E sei poi a riflessione, riba pressione nel momento di Sus, después di sua restrizione, poi a vetare, sei ta, pa 6 ore e mei. E poi c'è tutto lo baitin, poi pa lo che ta, servizio di San Sacrificio di Misa, e lo che ta, parrocchia di la Virgine di Fatima, tambe. Per lo che sta mangiando

0: y Santa Teresita.
1: Espíritu Santo, ven a mí.
0: E sorvidanza pues di Pentecoste, non viene onori Spirito Santo, lo sigui awe. Passing orietari di Missa Santa Teresita e Missa Lotta 6 orietari. E domani può essere la lotta, e l'ultimo di novena lotta per 6 orietari e Missa Lotta 7 orietari nella Cappella di Emanuele. Poi spero che trattate fisi Pentecoste, lo vai da dia 24 e mi sa non lo vai da scelto rimanita e Gesor di Manita. Poi spero che trattate i rifa anche per mi rimanda correzione questa e rifa per ricordare fondo per edificio da di casa il corazon di Maria, questa Blue Army Center. Contribuì così per

vidi danki fatturi mensaje na ricevi. Naturalmente si conta con vosotros Shona. Fatturi stanno che sto puntando per salute di mia mamma, si può sicuro se si confia a Dio. E completamente nella sua misericordia. Anche per i turi e attenzione sicuro così Dio lo sta a ricompensare cada uno di voi. A questo che di due benvenuti le uova di ora di scelta mi chiede di essere a voi un buon e un felice fin di semana compito voi un weekend anche tambe tambe e voi c'è anche tali si viene a promessa tanto come io un compito voi la nostra sostenere tanto a vedere la nostra scelta. Un felice fin di semana con Yenaku, grazie e benedizione di Dio. Non vi devo per il fin di semana che la nostra vita si Dio permette la nostra vecchia luna. La vita forza e salute la nostra vecchia luna. Felice fin di semana e un fin di devozione e benedizione di Gialuna.

Mi roman ora bo pidi Dios pa kita for di bo me se por acceptata me ora co Dios kita tambe for di bo nada facil e tin ora non sono da comprende certo cosa pero co transcurso di tempo non lo comprende e ese ita conta tambe ma ente bisa pa you anto tin viaja nan tin u pasa nel momento dan doloroso den vida e pa mas co bota papia co bo you bota papia co bo casa ti viaja ma inta bisa nanta sigi cometer ora pero maniera che ora shonga bisa we ma inta señor a bota sina bota stima nosa sina tanto co bota queda bani nos tur momento tur pero tur momento la mente se ya robi tur cos bon robi mi da contento in maniera ma bisavo si giun cosma sin a faro mi irman Roberta non sta siele e non sta assie non sta sigue assie però pa señor sobra non ti nada da mondo co por satisfacenos sobra di nada da bal e mente bisa eris e ricchezza mundana

0: Ah, come? Guarda, un becco, guarda.
1: Guarda, un nuovo nuovo.
0: Ho posto guardare.
1: Ma bimbi, faccio ora che ti faccio per un mamma, io non guarda. A ieri notte, ora papi di mi no, a ieri di mezzo, ora mi no, a ieri, faccio.

0: Gabi. Balubida e sale, per sale meno male. Un bacio per mi tirare la dentro, per mi cortare.
1: Sono di fungi, no?
0: Sì.
1: Le cose vuole.

0: Papi,
1: Papi. Ja.
0: mit der Kehre doch, der Bomber vorbei, wo heba e bata di gas ave ora dos bai? Pachico va sopra co, non sta bai con Luigi, no? Non so come, bebe, Pachico non sta.
2: Sì, poi di gas sulle fiume, sì. Ah? Poi di gas sulle fiume. E so cosa sul fiume.
0: Ah sì, sto bio da che, dispa non spati agua caliente per un coffee, quasi algo, no? Ma da come ne? Non mi pensa mai a cosa tra me, ma si comincia a fare. Non mi sa che non si compra per ciò. Per mai a cosa si. Ho finito la compra con me.
2: Quanto mangio?
0: Compra da bico, lì per capire se le cose. Ma io invece voglio la nostra. Ma io invece voglio la nostra. No, ma io invece voglio la nostra.
2: Poi un comune grande, un quattro partiti. Tu senti?
0: Gabi, mi intendemi? No, non partire, non si può stare loco. Gabi? Vuoi dire comida di... non si può essere bami? Cosa si può essere bami? Beh,
2: io non sto mai a chiedere a me, a voi.
0: Gabi, fai te
2: No, non è lui.
0: Da Luis, cucù.
2: A Luis, Alberto. Ami, avo.
0: Cugavi. Non sei a rufolo, da buon però.
2: Sì, rufolo, un mio per me.
0: Che merdì. Sì.
2: Beh, certo. Secondo te, no?
0: Non stai ecco un genico, poi io non so, ma ne carga pietra, iena, carga pietra, poi iena e...
2: Quando rufolo, quando rufolo, quando giovo, se mi dice, ma iena, a dire, se mi che mi dice, boh,
0: Vou dar lá comida mala.

0: Miyu sorta hingedin su cabeça pra fiesta na McDonald's pra Luigi.
1: Yeah.
0: Er you logo di miso bo hingedin su cabeça pra se fiesta na McDonald's.
1: Ah, perché dobbiamo cucinare con quello?
0: E sei da sicuro?
1: Ah?
0: E sei da sicuro?
1: Yeah. Andiamo con quello. Non mi dà. E tu
0: Come
1: puoi un po', no? Vuole andare a con quello.

0: Sant'Agata, ma guarda, sai, Agamo? Da ieri a mattina, chissà quanto mucciatina di. Ora regala Ismalin. E se da correre rond con bacchi di bo auto.
1: Di che la bin? Resta nus. Era dubbi dami che sa.
0: Sì.
1: A voi sta cora.
0: Mami e cospo sa che. Gabi un bacchi.

Amici per tutto il Caribe, Michele Pidi di Turgine, che sto ascoltando di Radio Emisora AK. Per si che ascolta di Radio Emisora AK, per sovrata Radio Emisora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

Tanki pe continua cu 9 și încă urmați 37 minuti. Domitingo comparti cubo cu mañana 23 di mei di 8 ori a noci pa unori marugana centro di barrio nord fiesta comunitario celebrando 55 años di comunidad fuerte y uni ante a noci aquí te baita un mega fiesta bailable di presentación di DJ Metropolis Gerino Mini D solo banda show Taxi Dancers anto entrada ta solamente un sonrisa anto manera que mi po comprende tambe cucina ta baita bon surti pues ta baita in shopi ustor pues y tambe shopi di seafood arroz cu satei pan cu hot dog pan cu satei pan cu croquet y tambe pasteche sinata pasan a centro di barrio nord mañana noche tin actividad di 8 ore a noci pa un'ora di marduga celebrando 55 anni. Continua con il nostro informe in una tardi di la sorta presidente e CEO di Ahata ha espresso che hopi anya taboga pa un turismo di qualità invece di quantità e desarrollo continuo a pone quel settore a queda crece risultando di un aumento strutturale di visitante scenario che aduna vita na un sentimento di comunità cu e isla tabira.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti gente che sta ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per sovrattutto radio emisora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.